siete nasoni, che rabbia. Da secoli abbiamo perso quelle fattezze, ma a loro so rimaste le stesse.

siete nasoni, che rabbia. Da secoli abbiamo perso quelle fattezze, ma loro, a loro so, rimaste.